0: Danielle, did you make a sandwich for Daddy? Huh? Danielle, you in here making Daddy sandwich? No, no, no, honey. Don't go up there, Danielle. Don't go up there. Do you hear me, Danielle? Get down here.
1: I got the key, Mom.
2: Danielle, hurry. Right. The key.
0: Danielle, don't. God damn it.
2: Oh, please, don't hurt her.
0: Get her the fuck away from the door, Joan.
2: You'll be fine, ready? One.
0: Get back away from the door.
2: Three, jump!
3: Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Pazzia. Dalla parola napoletana pazzia è nato il verbo intransitivo pazziare, usato a Napoli nel meridione per indicare l'uscire di senno, fare pazzie, soprattutto divertendosi follemente, per estensione giocare e scherzare. Nell'antica Roma i sintomi della pazzia erano considerati espressioni di forze esterne al soggetto, come gli spiriti dei morti che, in seguito alle violenze subite, tornavano ad agire sugli uomini. La malattia mentale aveva perciò una causa soprannaturale e i riti di sacerdoti e degli sciamani non avevano su di essa alcun effetto curativo. Lo stoico Lucio Anneo Seneca considerava la pazzia come l'effetto di passioni incontrollabili. E a Napoli? Pazzia o pazzia è spesso sinonimo di genio, perché già nell'antica Pompei il nome tutelare genius era considerato una sorta di angelo custode che assisteva le persone ma non agiva con costanza. E i napoletani ancora oggi giustificano spesso la loro indolenza con l'espressione «non tengo genio». Invece la volubilità e l'imprevedibilità delle azioni compiute da persone cerebralmente instabili, venivano attribuite all'influenza della luna. Il termine lunatico identificava dunque disturbi come l'epilessia e veri e propri accessi di pazzia si imputavano proprio alle varie fasi lunari. Dunque, pazzia, pazziella, pazzia sono termini di origine greca, significano giocare, trastullarsi, gioco, trastullo. Derivano dal greco paizo, che significa appunto gioco o giocare. Il proverbio più famoso a Napoli è «Si è rotta pazziel mani creature», detto di un qualcosa che è stato scambiato per gioco, ma non lo è, ed è stato rotto, come fanno i bambini con i giocattoli. Ma alcuni ritengono invece che pazzia derivi da pathos, sofferenza. Ma col passare del tempo il pazziare ha acquistato una dimensione in gaia di divertimento, soprattutto a Napoli. Si pazzia quando ce la spassiamo follemente, quando il gioco è frenetico, sono momenti di assorbimento totale in un dinamismo di gioia. Pazziano i bambini al parco dopo la cena d'estate, pazziamo in pista con la musica che ci travolge. Dopotutto, spesso il divertimento e il gioco appaiono come affari stranezze, dal di dentro limpido e spensierato, all'esterno è bizzarro. La bizzarria del pazziare sa anche prendere il respiro più moderato dello scherzare. C'è un divertimento frizzante nel pazziare. Se espresso in discorsi e in intenti scanzonati e meno turbolenti, il risultato è la celia. La zia pazzia su tutto, certe cose si dicono dando per pazziare, e dietro tutto questo pazziare, insieme, si notano sentimenti e ragioni.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. There she was, just a

città sotto i nostri passi si apre e si richiude come la coda malinconica di un vecchio pavone che corteggia ubriaco il tempo che passa e si accoppia con la morte che incombe. Da che un uccello però la città diventa un polmone. Dio, come si contorce. Da che pompa aria adesso il sangue.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

incrociare alla stazione che inseguivi il tuo profumo. Presa in trappola da un tailleur grigio fu.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Hey!

Bugiarda tu, tu che sembri un dipinto. Passiamo e spassiamo. Per molti siamo oggetti inanimati. Sapere, non sapere. Per questo si vive. Voliamo come aquile quando non vogliamo sapere. Tacciamo quando sappiamo. Bugiarda tu? Non credo. Sapere chi non sei è esattamente come quando piove. La ami e la detesti, come fai con te stessa e la pioggia. Perché, amica mia, tu sei vera, come quel gemito di emozione che porti dentro, che fa di te un dipinto. Ed io amo chiamarti poesia.

0: Antivirus, Macron, situazione sotto controllo, paziente in terapia intensiva. Kylian Mbappé, il calciatore, preoccupato per possibile vittoria del RN, magistrale la risposta di Bardella. Benvenuti a Francia 24, notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per mercoledì 13 maggio 2026. Su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot AI e in onde medie sui 1575 kilocicli. Da Nizza, Marco Cobarzotti, da Parigi, Rachel Costa. Cominciamo con Macron. E la ministra della salute del suo governo ha tenuto una videoconferenza nella mattinata con i rappresentanti dei sindacati e degli ordini delle professioni mediche. Il presidente da Nairobi aveva dichiarato infatti che la situazione sul fronte dell'antivirus è sotto controllo in Francia. Oggi, dice, il governo francese ha senza dubbio uno dei protocolli più esigenti, come la Spagna e alcuni altri casi, ed è una buona cosa perché abbiamo l'esperienza del passato, ha affermato. Parallelamente, appunto, la ministra della Salute, che si chiama Rist, ha tenuto una conferenza stampa confermando che la cittadina francese contagiata da antivirus a bordo della nave da crociera Ondius è ancora in terapia intensiva in uno stato molto grave. Il caso contatto ospedalizzato a Rennes ha trasferito intanto all'ospedale Bichat di Parigi, uno dei 22 francesi identificati come casi contatto a bordo della nave, ricoverato al CHU di Rennes, è in corso di trasferimento all'ospedale Bichat di Parigi, come riferito da IC Bretz Isel su una fonte vicina al dossier. Non si spiega perché il trasferimento, e in effetti questo potrebbe essere forse la chiave della questione, ma appunto non lo spiegano. Intanto il presidente del Rassemblement National, Joan Bardella, ha risposto con una frecciatina martedì alle dichiarazioni del capitano della nazionale di calcio, che si chiama Kylian Mbappé, con nome francese, preoccupato per una possibile vittoria elettorale dell'RN, il fronte di destra, alle prossime presidenziali. In un'intervista estesa al magazine Vanity Fair, il calciatore ha ribadito la sua posizione al partito leppenista di Le Pen, sottolineando il ruolo di cittadino e rifiutando l'idea che un calciatore debba limitarsi a giocare e starsene zitto. Può anche infatti incassare gli assegni. Mi colpisce, so cosa significa e quali conseguenze può avere per il nostro, ha detto, paese, quando persone come loro arrivano al potere, ha dichiarato Mbappé, interrogato su un'eventuale vittoria elettorale. In risposta Bardella, possibile candidato presidenziale e favorito nei sondaggi, ha replicato su X: e io so cosa succede quando Kylian Mbappé lascia il PSG, la squadra di Parigi. Il club vince la Champions League. E su questo meraviglioso commento sentiamo cosa devi raccontarci, Rachel.
1: Buongiorno da Parigi, sono Rachel Costa. Vi leggo il mio editoriale. Editoriale di Rachel. Hey hey hey, un po' di rispetto ma solo in Kenya. Eccoci qui nel bel mezzo dell'Africa Forward Summit, tra discorsi altisonanti su innovazione, futuro digitale e partenariati paritari. Un giovane africano sta parlando, la sala rumoreggia come una mensa universitaria qualunque, e improvvisamente il presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, decide che è arrivato il momento di fare il maestro di scuola. Hey, hey hey, hey, eis, urla al microfono con quel tono che in Europa o in Asia non si permetterebbe mai di usare. Per carità, l'immagine va preservata. È un totale mancato rispetto. Fuori o zitti, dice il signore. Le conversazioni bilaterali si fanno nelle stanze dedicate, non mentre qualcuno espone le sue idee. Il bello è che la scena è surreale, proprio perché è sincera. Per un attimo il velo del protocollo diplomatico si è strappato, e abbiamo visto il Macron di sempre, quello che ama dare lezioni di buone maniere al mondo, soprattutto quando il mondo è nero e lui è in trasferta. In patria avrebbe probabilmente sorriso, annuito e lasciato che il brusio continuasse, perché interrompere con troppa durezza la società civile sarebbe stato giudicato autoritario. Qui invece, in terra africana, tra capi di Stato e giovani innovatori, il riflesso coloniale bonapartista è riemerso con la spontaneità di un hey hey hey. Ci, è qualcosa di tragicomico, in questo paternalismo da palcoscenico. La Francia che viene a parlare di futuro digitale dell'Africa, e poi deve ricordare agli africani come ci si comporta a una conferenza. Quasi quasi uno si aspetta che nei prossimi summit arrivino anche le suore con il righello per le nocche. Ma forse la vera domanda è un'altra. Perché quello che a Parigi sarebbe stato bollato come inaccettabile, mancanza di rispetto per la diversità, qui diventa un video virale da difendere o attaccare a seconda della convenienza. La coerenza, si sa, è merce rara nella diplomazia spettacolare. E Macron in fondo è solo l'ultimo attore che recita la parte del bianco civilizzatore, quando pensa che le telecamere lo guardino con indulgenza. Koan del giorno. Un monaco chiese a Bankei: il maestro occidentale è venuto in Africa per parlare di futuro, e ha urlato hey hey hey ai presenti, come un padre arrabbiato. ha fatto bene? Bankei rispose, quando il gallo canta in terra straniera, crede di insegnare a cantare agli altri galli. Il monaco insistette. Allora il rispetto è diverso a seconda del colore della pelle di chi ascolta. Bankei disse, il rispetto è uno solo. Chi urla, ehi hey hey, lo ha perso per primo, e pretende di ritrovarlo sgridando gli altri. De Godara Jawi, passando per Nakace e Toledano, ehi hey Dara, maestra delle cerimonie del Festival di Cannes in 6 film e serie. Succedendo a Laurent Lafitte, ehi hey Dara, guiderà le cerimonie di apertura e chiusura della 79esima edizione del Festival di Cannes, che si svolge dal 12 al 23 maggio. L'attrice francese, 43 anni, ha costruito la sua carriera passo dopo passo, senza fretta, sotto la direzione di registi come Jean-Luc Godard, Audrey Estraugo, Olivier Nakache ed Eric Toledano, passando per Agnès Jaoui, fino a occupare un ruolo di rilievo nel panorama cinematografico francese. Da quando ha accettato di essere la maestra delle cerimonie di Cannes, 2026, ha descritto le sue emozioni come una serie di onde di forte emozione, ansia, stress, gioia, divertimento, un po' di tutto. Ha aggiunto, andrò lì con sincerità e passione, non è uno spettacolo di stand-up per niente. French Info Culture propone di ripercorrere 6 film e serie che hanno segnato il percorso di Ai Ai Dara, Regardez-moi, di Audrey Estraugo, 2007, il suo primo ruolo al cinema. Nel suo debutto al cinema, interpreta Fatimata, una giovane innamorata dello stesso ragazzo di Julie, un'altra ragazza del quartiere. Ha dichiarato a Vanity Fair, 2022, che essere un'attrice nera a quell'epoca era complicato. Siamo entrambe cresciute in ambienti popolari, e spesso ci chiediamo se la nostra legittimità sia riconosciuta. Film Socialism, 2010. Nell'occhio di Jean-Luc Godard. Nel 2008, riceve uno scenario incomprensibile, e scopre con stupore, che è firmato dal regista di Abu de Souffle. Viene scelta per interpretare una giornalista di France 3. Alla fine delle riprese, Godard le regala la macchina da presa del suo personaggio, ricordo permanente di quell'esperienza. Il film è stato presentato nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes, 2010. L'essence de la fête, di Eric Toledano e Olivier Nakache, 2017, l'inizio della notorietà. Interpretando Adele, assistente del capo di una società di wedding planner, Ai Dara si impone con il suo carattere deciso, gestendo le caotiche celebrazioni di matrimoni. Il film, con 3 milioni di spettatori, lo ha resa candidata al César come migliore rivelazione femminile, nel 2018. En Terapie, stagione 2, 2021. Il grande riconoscimento popolare. Nel ruolo di Inès, avvocata di 40 anni, Ai Dara entra nella seconda stagione della serie di Agnès Jaoui, con la memorabile frase, «Après tout, docteur, vous me devez un enfant». Il personaggio confida ai pazienti storie simili alle proprie, rafforzando il legame con il pubblico. In un'intervista alle Seco, 2022, ha spiegato che il suo personaggio è una donna che, pur avendo subito un aborto volontario 20 anni prima, vive ancora il peso di quella decisione. La Maison des Femmes, di Mélissa Godet, 2026, una attivista sullo schermo. Nel film corale, Ai Dara interpreta Awa, una delle membri del team, che accoglie donne vittime di violenze nella Maison des Femmes. Awa sostiene, affinché possano dirci tutto, dobbiamo sembrare in grado di ascoltare tutto. Il ruolo conferma ancora una volta la sua capacità di dare voce a personaggi forti e impegnati. L'Objet du délit, 2026, la voce di Figaro sotto la regia di Agnès Jaoui. Presentato fuori concorso a Cannes, il 22 maggio, Ai Dara interpreta Cora, una soprano che incarna Figaro nelle Nozze di Figaro, la cui produzione è turbata da un'accusa di aggressione sessuale. Cora è descritta dall'attrice come una giovane donna radicata nel suo tempo, con carattere, libertà di tono e padronanza dei codici contemporanei. Ai Dara ha aggiunto, per far evolvere le cose, abbiamo bisogno di personaggi che osino un discorso netto. Il film uscirà nelle sale il 27 maggio 2026. Ai Ai Dara, con la sua presenza carismatica e il suo impegno, si conferma una delle figure più influenti del cinema francese contemporaneo. Fact check by GPT OS 20B. Niente masterpulé nella mia città. Il 55% dei francesi sostiene la posizione controversa del sindaco di Saint-Ouen, e persino il 75% degli operai e il 61% degli abitanti delle periferie popolari. Secondo un sondaggio IFOP commissionato da Darwin Nutrition, il 67% dei francesi si opporrebbe all'apertura di un fast food nella propria strada, mentre la metà dei partecipanti è favorevole a una regolamentazione delle insegne di ristorazione veloce. Il caso Master Poulet di Saint-Ouen è divenuto noto a livello nazionale. Il 52% dei francesi e il 68% dei franciliani ne hanno sentito parlare, un livello definito notevole per una disputa locale. Il sindaco di Saint-Ouen, Karim Bouamran, PS, ha avviato una battaglia giudiziaria contro la catena Master Poulet, rifiutandone l'installazione nella sua cittadina per timori legati alla malbouffe e al degrado delle condizioni di vita dei residenti. I risultati del sondaggio mostrano che il 55% dei francesi sostiene la posizione del sindaco, con il 23% che la approva pienamente. Il sostegno è più alto tra gli operai, 75%, e tra gli abitanti delle periferie popolari, 61%, rispetto a dirigenti, 48%, e a residenti di periferie agiate, 29%. Il 66% dei simpatizzanti Renaissance e il 63% dei sostenitori dell'LR condividono il favore al sindaco, mentre il sostegno scende al 61% tra i PS, 45% tra gli LFI e 42% tra gli ecologisti. Per quanto riguarda l'accettazione generale dei fast food, oltre due terzi dei francesi, 67%, si oppone all'apertura di un Master Poulet o di un Tasty Krusty nella loro via. Il 56% è negativo se l'attività si installa nel proprio quartiere. E il 47% se l'evento si verifica in un diverso quartiere della stessa città. L'opposizione è pari al 47% tra i simpatizzanti LFI e al 62% tra gli ecologisti. Infine, il 50% dei francesi vuole una regolamentazione dei fast food da parte delle autorità pubbliche. Il 18% difende la libertà di installazione e il 32% rimane indeciso. Articolo basato su un'indagine IFOP del 67 maggio 2026, su un campione rappresentativo di 1000 persone di età, pari o superiore a 18 anni. Fact check by GPT OS 20B. Rassegna stampa francese. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi. Sono Rachel Costa. Starmer affronta una crisi di governo. I deputati chiedono le sue dimissioni. Il premier britannico Keir Starmer è al centro di una grave tempesta parlamentare. Il segretario interno Shabana Mahmood ha chiesto direttamente a Starmer di fissare una tabella di marcia per le sue dimissioni, mentre più di 70 deputati laburisti hanno già firmato una mozione di sfiducia. Le pressioni interne ed esterne crescono di ora in ora, con l'opposizione che si organizza per portare il governo al voto di sfiducia. Il futuro dell'esecutivo resta altamente incerto, con il concreto rischio di elezioni anticipate. Diversi esperti temono che questa crisi possa avere ripercussioni significative sull'intero panorama politico europeo. Indonesian volcano erupts killing three hikers. Una guida locale ha condotto un gruppo di escursionisti sul Monte Dukono, in Indonesia, quando il vulcano è improvvisamente esploso durante la discesa, uccidendo tre partecipanti e seppellendoli sotto i detriti. I sopravvissuti sono stati soccorsi rapidamente dai soccorritori dell'isola. Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire le cause dell'eruzione improvvisa e hanno dichiarato lo stato di emergenza nella zona. Il governo indonesiano invita i viaggiatori a evitare la zona per precauzione, mentre il turismo locale subirà inevitabilmente un duro colpo nelle prossime settimane. Alaska Town experiences its last sunset before the midnight sun. Gli abitanti di Utqiagvik, in Alaska, hanno vissuto il loro ultimo tramonto prima di 84 giorni consecutivi di sole di mezzanotte. Il fenomeno segna l'inizio di un periodo in cui il sole non tramonta mai, costringendo le comunità locali a prepararsi all'impatto sul sonno e sulle attività quotidiane. I turisti sono particolarmente attratti da questo evento unico, che genera un forte picco di visite. Le autorità hanno però lanciato un avviso sui rischi legati all'esposizione prolungata ai raggi UV, consigliando l'uso costante di protezioni solari e luci artificiali. Il fenomeno durerà fino a metà agosto. Antivirus e evacuazione dell'MV Ondius, ultimi passeggeri verso i Paesi Bassi. Il transatlantico MV Ondius, operato da Oceanwide, ha registrato casi di antivirus a bordo, costringendo l'evacuazione dei passeggeri. Due voli speciali hanno già trasportato i viaggiatori in sicurezza a Eindhoven, dove le autorità olandesi hanno avviato un monitoraggio sanitario. Il capitano ha ringraziato pubblicamente l'equipaggio per la gestione della emergenza, mentre il Ministero della Salute francese ha attivato un protocollo di contenimento. La nave proseguirà verso Rotterdam per ulteriori controlli. Il caso ha riaperto il dibattito sulla sicurezza sanitaria a bordo delle navi da crociera. Prezzi alla pompa in rapida ascesa. Un deputato propone un'inchiesta. Il deputato LR Jacques Dupont ha denunciato l'aumento rapido dei prezzi del carburante e ha proposto la creazione di una commissione d'inchiesta parlamentare per analizzare il fenomeno. Secondo lui, la riduzione dei prezzi avviene in modo troppo lento rispetto alla velocità degli aumenti. Il governo è stato sollecitato a intervenire con misure di contenimento, mentre automobilisti e associazioni dei consumatori esprimono crescente frustrazione e chiedono maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi. Il dibattito sulla possibilità di nuovi interventi statali resta aperto. Il governo espande l'aiuto Pret Flash Carburant al settore BTP. Il Ministero dell'Economia ha annunciato l'estensione dei prestiti rapidi per il carburante anche al settore delle costruzioni, BTP, duramente colpito dall'aumento dei costi energetici. Il nuovo pacchetto permetterà alle piccole e medie imprese di accedere a crediti tra 5.000 e 50.000 euro, con un tasso di interesse fissato al 3,8%. BP France gestirà i finanziamenti. Il provvedimento è stato presentato come risposta concreta alla crisi energetica, e le autorità monitoreranno attentamente l'utilizzo dei fondi per valutarne l'efficacia. Emmanuel Macron annuncia 23 miliardi di investimenti in Africa. Durante il Summit Africa Forward, il presidente francese Emmanuel Macron ha presentato un ambizioso piano da 23 miliardi di euro destinato a progetti infrastrutturali, energetici e di formazione. L'iniziativa prevede la creazione di oltre 250.000 posti di lavoro diretti e coinvolgerà anche investitori privati per ampliare l'impatto. Le nazioni africane hanno accolto con entusiasmo la proposta, mentre il settore privato francese è già impegnato in diverse partnership operative. Il piano è stato definito una svolta nella politica di sviluppo della Francia sul continente. Lufthansa ordina 77 miliardi di nuovi aerei per ridurre il consumo di carburante. La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha firmato contratti per un valore di 77 miliardi di euro, ordinando 10 Airbus A350-900 e 10 Boeing 787-9. I nuovi aerei sono progettati per ridurre le emissioni di CO2 del 15% e rappresentano una risposta alla crescita dei prezzi del cherosene. L'investimento rafforza la flotta della compagnia e punta a migliorare la redditività a medio termine, sostenendo la competitività globale attraverso una strategia di riduzione dei costi operativi. SNCF punta a un record di profitto nonostante i ritardi del nuovo TGV. Il gruppo ferroviario francese SNCF ha pubblicato un bilancio positivo per il quinto anno consecutivo e prevede un risultato netto di 23 miliardi di euro per il 2026. I ritardi nella consegna dei nuovi treni TGV non hanno intaccato le entrate, grazie anche alla crescita del fatturato generata dai servizi aggiuntivi. Le autorità di regolamentazione hanno confermato la solidità finanziaria della società, che continua a investire nei collegamenti regionali per affrontare al meglio la concorrenza. Cannes 2026. I visitatori potranno pagare in criptovaluta in più di 100 strutture. Il Festival di Cannes ha deciso di accettare pagamenti in Bitcoin e altre criptovalute in oltre 100 hotel, ristoranti e strutture associate. Le strutture partecipanti hanno aggiornato i loro sistemi POS per facilitare i turisti internazionali abituati alle valute digitali. Gli organizzatori hanno sottolineato l'importanza dell'innovazione finanziaria, mentre le autorità locali hanno monitorato attentamente la sicurezza delle transazioni. L'iniziativa è stata accolta con curiosità, e si prevede un aumento di visitatori tecnologicamente orientati. Retorica sul prezzo dei carburanti, il deputato LR chiede un'inchiesta. Il deputato Yves Renaud ha denunciato la discrepanza tra gli aumenti rapidi e i cali lenti dei prezzi del gasolio, proponendo una commissione parlamentare per indagare le dinamiche di mercato. I risultati dell'inchiesta potrebbero influenzare future politiche fiscali. Il dibattito ha attirato l'attenzione di consumatori e associazioni di categoria, mettendo il governo sotto pressione affinché intervenga con misure di contenimento. Il governo estende gli aiuti carburante a nuove categorie professionali. Un nuovo decreto estende gli aiuti per il rincaro del diesel a artigiani, trasportatori locali e operatori del BTP. Le somme varieranno in base al consumo medio annuo di ciascuna categoria. Il Ministero dell'Economia ha sottolineato l'obiettivo di proteggere le piccole imprese finanziando il provvedimento attraverso il Fondo di Emergenza Energetica. Le associazioni di categoria hanno accolto positivamente la misura, con le richieste di accesso che saranno gestite entro la fine del mese. Meteo Parigi e Milano, per martedì 12 maggio 2026. Parigi. Un inverno tardivo a colazione. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crepe indicano, alle ore 03:30, con affidabilità molto buona, una giornata fredda e serena. Al mattino il cielo è poco nuvoloso, la temperatura è intorno ai 7 gradi, con vento leggero da ovest a 10 km all'ora, e nessuna traccia di pioggia. Nel pomeriggio il sole tenta di scaldare la città, ma il termometro raggiunge appena i 15 gradi. Il cielo si fa molto nuvoloso, con sporadiche brevi schiarite e venti più vigorosi fino a 25 km all'ora, sempre senza precipitazioni. La sera il freddo si fa più pressante, con 14 gradi, il cielo rimane molto nuvoloso, e il vento mantiene le sue raffiche al limite di 25 km all'ora. Ma il cielo si addolcisce leggermente. Durante la notte la temperatura scende a 11 gradi. Il cielo diventa variabile per poi diventare molto nuvoloso. E il vento si placa a 10 km all'ora, sempre asciutto, senza rischio di pioggia. In sintesi, temperature minime intorno ai 6 gradi, massime intorno ai 15 gradi, vento moderato al mattino e forte nel pomeriggio, nessuna precipitazione prevista. Milano. Primavera in pensione. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, alle ore 07:17 con affidabilità 95%, la giornata sarà prevalentemente soleggiata, con qualche nuvola sparsa. Al mattino il cielo è sereno, la temperatura si attesta sui 15 gradi, il vento è praticamente assente e non si prevedono precipitazioni. Nel pomeriggio la temperatura sale a 20 gradi, il cielo resta poco nuvoloso con qualche apertura. Il vento da nord soffia a 11 km all'ora, ma rimane debole, e l'aria resta asciutta. La sera la temperatura si abbassa a 14 gradi, il cielo si copre leggermente con nuvole sparse. Il vento rimane da nord a 10 km all'ora, e le precipitazioni non si annunciano. Nella notte la minima scende a 13 gradi. Il cielo è variabile, ma resta asciutto, con venti leggeri da nord a 8 km all'ora, garantendo una notte tranquilla. In sintesi, massime intorno ai 20 gradi, minime intorno ai 13-14 gradi, vento debole per tutta la giornata e assenza totale di pioggia. Editoriale Meteo di Rachel. Il clima è di moda, ma non il meteo. Che spettacolo! Ogni minima variazione di nuvolosità diventa subito il segnale di una catastrofe climatica. È quasi comico vedere come il sole, che ritorna a Milano, venga dipinto come una vittoria contro il cambiamento globale. Mentre a Parigi, una leggera raffica di vento fa correre i titolari dei quotidiani a sfondare la copertina con titoli da capogiro. Forse dovremmo smettere di attribuire a ogni nuvola un messaggio dell'umanità e limitarci a dire che il cielo è più o meno coperto, senza farlo diventare un manifesto politico o di tendenza. Se la nostra ossessione fosse quantificare le temperature, forse avremmo più tempo per godere di una passeggiata al parco. Ma no, ogni grado in più o in meno è già una prova indebolita del nostro futuro. E niente, è più divertente di un'agonia meteorologica, filtrata dal terrore ambientale. Koan del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhou: «Maestro, perché il cielo di oggi è così capriccioso?» Zhao Zhou rispose: «Quando il vento gira a sinistra, il sole non si annoia di guardare la tua fronte, e la pioggia cade soltanto per ricordare alle foglie che esistono. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker, e sulle onde medie, questa è Francia. Oggi, con centrale Milano, 1575 kilocicli.
2: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Mercoledì 13 maggio, bentrovati a un nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e di Centrale Milano in onde medie da Marco Casa. Nuvole in Costa Azzurra, della meteo ci occuperemo dopo le news. Allerta sanitaria, una giovane donna considerata a caso contatto per l'antivirus è stata presa in carico dal SAMU a Juan-les-Pins e trasferita all'ospedale della Timon di Marsiglia. Le autorità sanitarie precisano che non si tratta di un caso confermato, ma di una persona potenzialmente esposta durante un volo tra Johannesburg e Amsterdam dello scorso 25 aprile. Rafforzate le procedure di tracciamento, ma esclusa qualsiasi ipotesi di nuove restrizioni generalizzate. Dal 3 giugno tornerà percorribile in direzione Italia la strada dei Balzi Rossi, chiusa da gennaio per lavori. La riapertura riguarderà il traffico in direzione Francia-Italia e punta ad agevolare frontalieri e turisti in vista della stagione estiva e del Gran Premio di Monaco. I lavori di messa in sicurezza delle gallerie proseguiranno però fino alla fine dell'anno. A Villa Massenà, a Nizza, il sindaco e presidente della Metropole Nice Côte d'Azur, Eric Ciotti, insieme alla giuria del Prix Nice Bay des Anges, hanno premiato la scrittrice Alexia Stresi per il romanzo Grand Prince. Il premio sarà consegnato ufficialmente durante l'inaugurazione della 30ª edizione del Festival du Livre de Nice, in programma dal 29 al 31 maggio. La rassegna, presieduta eccezionalmente dallo scrittore Antoine Compagnon, avrà come tema la trasmissione e porterà a Nizza oltre 200 autori, tra cui Pierre Solon, Susie Morgenstern, Christophe Honoré de Biot, Delphine de Vigan, Eric Emmanuel Schmidt e Virginie Grimaldi. Lo Château de la Napoule di Mandalieu-la Napoule è candidato a rappresentare la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur nel concorso televisivo Il Monumento Preferito dei Francesi 2026. Costruito nel XII secolo e trasformato nel Novecento dagli artisti americani Henry e Mary Clews, il castello è oggi noto per i suoi giardini mediterranei, le facciate scolpite e le attività culturali organizzate dalla Fondazione La Napoule. La meteo, mercoledì 13 maggio in Costa Azzurra, nuvole e bassa probabilità di pioggia. Venti deboli, temperature in calo, minime lungo la costa 13 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 22 gradi. L'almanacco, tra i personaggi illustri nati nella data del 13 maggio, Georges Braque, 1882, fondatore del cubismo insieme a Picasso. 1950, Stevie Wonder, star mondiale della soul music. Tra i fatti storici accaduti il 13 maggio, 1981, attentato a Papa Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.
3: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Un saluto da Antonella Fava. Oggi vi accompagno a visitare la splendida Villa Carmignac sull'isola di Porquerolles. Sede museale della fondazione omonima dal 2018, ospita fino al 1 novembre 2026 l'esposizione Sea, Pop and Sun. Creare un museo e un parco di sculture su un'isola così protetta è stato per il suo fondatore al tempo stesso una sfida e un sogno. Fin dall'ingresso il visitatore si immerge nell'esposizione e nella collezione. Appena entrati, una scala conduce sotto la superficie del suolo. Qui una ciclotrama di Janaina Mello Landini offre un'esperienza fisica unica. Nelle sue installazioni su grande scala come questa, la corda occupa l'aria nelle sue ramificazioni ed è in grado di alterare la percezione dello spazio. Dopo la sala introduttiva, 100 Fish Fountain di Bruce Nauman crea un preludio sensoriale con una temperatura fresca, una luce brillante e il suono rilassante dell'acqua. Il percorso prosegue, lo spazio sotterraneo si presenta come una serie di sale espositive dagli spazi fluidi e modulabili. Il soffitto d'acqua al centro lascia entrare la luce naturale, creando un vero e proprio cuore scenografico. La sala permanente Barcelo, con le sue cornici arrotondate, si adatta perfettamente alla tela panoramica di 16 metri dell'artista e amplifica la sensazione di immersione in questo universo marino. Ma passiamo all'esposizione temporanea. La mostra Sea, Pop and Sun è una di quelle esposizioni che riescono a fare qualcosa di raro. Non limitarsi a presentare opere, ma costruire un ecosistema sensoriale completo in cui architettura, paesaggio, suono e luce diventano parte integrante della visita. Curata da Anna Karina Hofbauer e Dieter Buchhardt, l'esposizione prende come punto di partenza l'immaginario pop degli anni 60 e 70, quello della libertà, del desiderio, delle spiagge mediterranee, della rivoluzione dei costumi e della nascita della società del tempo libero, ma lo rilegge attraverso una sensibilità profondamente contemporanea. Non è una mostra nostalgica, è piuttosto una riflessione sul modo in cui la pop art abbia contribuito a costruire il nostro rapporto con l'immagine, con il consumo, con il corpo e soprattutto con il mito della felicità balneare. L'intero percorso gioca continuamente su tensioni molto sottili, paradiso e artificio, natura e cultura di massa, piacere e disillusione. E funziona magnificamente proprio perché tutto questo avviene dentro un luogo già di per sé quasi irreale. La Villa Carmignac non è semplicemente uno spazio espositivo, è una sorta di apparizione immersa nella macchia mediterranea di Porquerolles, un'architettura semi-ipogea in cui il soffitto d'acqua, la luce filtrata e il rapporto costante con il paesaggio esterno trasformano la visita in un'esperienza quasi fisica. Una delle cose più interessanti della mostra è il modo in cui è stata costruita la componente sonora. In diversi punti del percorso sono stati installati diffusori iperdirezionali che trasmettono musiche legate all'immaginario degli anni 60 e 70. La cosa sorprendente è che il suono sembra esistere solo all'interno di un punto preciso dello spazio. Basta spostarsi di pochi centimetri per perderlo completamente. Quando invece ci si posiziona esattamente sotto il diffusore, la musica sembra entrare direttamente nella testa, come una memoria privata o un pensiero interiore. Una scelta estremamente intelligente dal punto di vista curatoriale, perché trasforma la colonna sonora in qualcosa di intimo e mentale, quasi un dispositivo di immersione psicologica dentro il mito pop. Nel percorso espositivo dialogano figure storiche della pop art: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Marcel Reiss, Nicky de Saint-Phalle, Tom Vesselman, Richard Hamilton, James Rosenquist, Evelyn Axel, con artisti contemporanei come Jeff Koons, Duane Hanson, Olafur Eliasson, Derek Adams, Martin Parr o Chabala Self. Ma la forza della mostra sta soprattutto nel modo in cui queste opere vengono messe in relazione con il paesaggio mediterraneo reale che circonda la villa. Il sole, il mare, i pini, il vento e la luce diventano essi stessi parte del dispositivo curatoriale. L'opera monumentale di Théo Mercier, Sea Clock, allestita sotto la grande vasca d'acqua della villa, è una scultura effimera, composta da decine di tonnellate di sabbia e vibra della luce liquida che filtra dall'alto. Sarà restituita alla natura alla fine dell'esposizione. Una parte fondamentale dell'esperienza è il giardino di sculture, concepito dal paesaggista Louis Benesch come spazio preservato dove la vegetazione mediterranea non viene domata ma accompagnata. Camminare nei 15 ettari della Villa Carmignac significa attraversare un paesaggio che sembra lasciato libero di respirare. Nella zona più lontana, Le Maquis, si incontra uno dei momenti più poetici dell'intera visita, Les Trois Alchimistes di Jaume Plensa. Tre volti giganteschi emergono silenziosamente dal verde della macchia mediterranea come apparizioni arcaiche o presenze meditative. La loro forza sta proprio nel rapporto con il paesaggio, sembrano sempre essere state lì. Plensa ha una capacità unica di creare sculture che non occupano semplicemente uno spazio, ma modificano il modo in cui quel luogo viene percepito interiormente.
All'altra estremità del parco, in quella che è chiamata la Prairie, una foresta di canne nasconde Path of Emotions di Jeppe Hein. Il labirinto ideato dall'artista danese evoca con le sue 5 curve intrecciate la spirale di Fibonacci, una sequenza matematica presente in natura. L'installazione, interamente composta da pannelli a specchio, è stata concepita affinché il visitatore si fonda con il paesaggio che vi si riflette. Invita il pubblico a vagare in uno spazio mentale circondato dai molteplici riflessi della propria immagine. Tornando all'esposizione temporanea, alla fine Sea Pop & Son riesce in qualcosa di molto difficile: costruire una mostra profondamente spettacolare senza mai diventare superficiale. È immersiva, sensuale, estremamente estetica, ma mantiene continuamente uno sguardo critico sul modo in cui il desiderio viene costruito dalle immagini. E forse è proprio questo il punto più riuscito del progetto curatoriale: far convivere l'ebbrezza luminosa del Mediterraneo con la consapevolezza della sua dimensione artificiale e mitologica. Una mostra che non si limita a essere vista, ma che si attraversa letteralmente con il corpo, con l'ascolto e con la memoria.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

vivere dura. America senza confini, con piume di pappagallo, se taci mi fai paura. Tu non hai più vent'anni e non hai più i bisonti. Oggi milioni d'auto, dall'alba alla notte più fonda, passano sopra i tuoi ponti.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che uniscono Italia e Francia. In questa occasione parliamo di un artista che fin dalla nascita unisce questi due paesi in sé. Nasce a Ho Chi Minh, in quella che nel 1946 era Saigon dell'Indocina francese, ed è per questo che ancora oggi nei paesi francofoni lo conoscono come Richard Cocciante, mentre per gli italiani è Riccardo Cocciante. Lo introduciamo subito con una delle sue canzoni più famose. Questa è Bella senza anima.
2: Per la tua trappola ci sono caduto anch'io. Avanti prossimo, gli lascio il posto mio.

0: Questa fu il suo primo vero successo, tratta dall'album Anima, che tra l'altro è arrangiato interamente da Ennio Morricone. Cocciante, che era figlio di madre francese e padre italiano, aveva iniziato la carriera cantando principalmente in inglese e sporadicamente in francese. Invece, fu proprio quando abbracciò completamente l'italiano che trovò il suo spazio in quella che era la scena musicale dell'epoca. Questo però non ha di certo significato che nel corso della sua carriera lui non si sia dedicato anche alla musica in francese. Come dicevamo, infatti, nella maggior parte degli altri paesi dove ha una certa fama, lo conoscono come Richard. Gran parte della sua discografia è infatti tradotta da una lingua all'altra. Questo è ad esempio il caso di Quando finisce un amore, che ha cantato anche sul palco dell'Ariston a Sanremo 2024 come ospite di Rama nella serata delle cover. Si tratta di un altro estratto dall'album Anima del 1974, ma ai francofoni è più nota come Cande en amour, e cioè la sua traduzione in francese. Per fare un paragone, andiamo intanto ad ascoltare la versione originale in italiano.
1: Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente, e non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti, e non ti basta bere da ubriacarti.

0: E quindi appunto così è come la ricordano tanti italiani e così è come ha contribuito al successo di Cocciante nel bel paese. Però, dicevamo, non è l'unica versione, perché nello stesso anno, in 45 giri, uscì in Francia Cant d'un amour, appunto la traduzione di quella che avete appena ascoltato. E per capire un pochino di cosa si sta parlando, è il momento di andare a sentire anche quest'altra versione. In questo caso però lo introduciamo dicendo Richard Cocciante, Cant d'un amour.
1: Tu sens le vide de toi.

E qui vediamo, si riconferma un trend che abbiamo visto essere abbastanza costante in queste operazioni di traduzione che andavano di moda soprattutto in quegli anni in Italia, ossia quello per cui le scelte musicali rimangono sostanzialmente invariate da una versione all'altra e il testo anche lì diventa semplicemente una sorta di traduzione. In questo caso può essere che ci sia un merito artistico maggiore a questa operazione, sicuramente, perché Cocciante traduce le sue stesse canzoni da bilingue e quindi non vi è l'intervento di figure terze che vanno ad alterare il significato o a scegliere passaggi linguistici che potrebbero dare una valenza diversa alle parole. Semplicemente lui sapeva cosa voleva dire e l'ha detto. C'è un altro caso che è molto simile ma che non si può non citare, un po' per la bellezza della canzone e un po' per l'importanza che ha rivestito nella carriera di Cocciante, perché se è vero che Anima con Bella senza anima e Quando finisce un amore sono le canzoni che hanno contribuito a lanciarlo, pezzi come Margherita sono quelli che l'hanno cementato all'interno del gotha dei musicisti italiani. Margherita è la seconda traccia nell'album del 1976 Concerto per Margherita e in breve fa così.

0: E allora su queste belle note io vi lascio alla possibilità di riflettere su quello che pensate di questa produzione artistica bilingue di Cocciante. Tenete a mente che i legami con la Francia di questo artista non si esauriscono nelle canzoni che abbiamo ascoltato finora, perché ad esempio lui è anche l'autore delle musiche del famosissimo musical Notre Dame de Paris, che ancora oggi spopola nei teatri di tutto il mondo. Detto questo, io vi ringrazio ancora una volta per aver ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch.
1: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

dopo un po' che li guardavo, mi si trasformavano. I gesti preparati, degli attori, attori consumati che dicono la battuta e ascoltano l'effetto. E io ero lì, come una comparsa, vivevo la commedia, anzi no, la farsa. E chissà perché, durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone.

Dopo che lo guardavo, mi si trasformava. Sì, la bocca si chiudeva stretta, lo sguardo si bloccava, il colore scompariva. Fermo, immobile, di pietra. Sì, tutto di pietra. E io vedevo già il suo busto davanti ad una aiuola con su scritto: Professor Malipiero, una vita per la scuola. E chissà perché, anche durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone.

0: Mio figlio mi preoccupa un po'. È così magro. E poi ha sempre delle strane allucinazioni. Ogni tanto viene lì, mi guarda e canta. Canta una canzone stranissima che io non ho mai sentito. I borghesi sono tutti dei porci. Più sono grassi e più sono lerci.
1: Più sono lerci e più c'hanno i milioni. I borghesi sono tutti
0: mo.
2: Hey, have you been?
3: Good.
2: How's your dog?
3: Good.
2: How's college going?
3: Good.
2: All hunky dory?
3: Yep.
2: You going out tonight?
3: Yep.
2: You gonna see your friends?
3: Yep.
2: You gonna have a good catch up?
3: Yep.
2: That should be great.
3: Yep.
2: Where'd you go?
3: Nowhere.
2: Who'd you see?
3: No one.
2: What'd you do?
3: Nothing.
2: Did you have a good time?
3: Yep.
2: What's on tonight?
3: Nothing.
2: You're not seeing your mates?
3: No.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train in radio con Francesco Sciarretta in studio come sempre per circa 60 minuti. In coda alla trasmissione avremo ospite un giovane musicista jazz, si chiama Vito Antonio Gasparro, presenterà il suo lavoro qui in radio con una sua presenza telefonica. Conosceremo meglio la sua attività artistica come vibrafonista e non a caso il lavoro che presenta in radio è questo Miniatures for Solo Vibraphone.
2: Cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Abbiamo aperto il nostro percorso in musica con un cantautore sardo, si chiama Max Serra. Questa era una intensa. Se qualcuno apre la finestra per Max Serra. Il Brasile adesso di una chitarrista e cantante notevole, si chiama Vanessa Moreno, l'ascolto con Azul, un brano scritto tempo fa da Javan.

La classe e l'eleganza di Vanessa Moreno, cantante e chitarrista brasiliana, quarantenne, rende omaggio a un grande compositore brasiliano della nuova musica popolare brasileira come Javan. Il brano era Azul. Un passo indietro nella storia della musica e dello swing con King of the Road, uno dei brani più famosi interpretati da un cantante e cantautore americano come Roger Dean Miller, nato nel 1936 in Texas e scomparso nel 1992. Questa è King of the Road, Roger Miller.

uno dei migliori interpreti del blues, come Zucchero Fornaciari. Lui in realtà si chiama Adelmo Fornaciari, oggi settantenne, grande musicista e grande autore. Questa era una bella versione dal vivo di uno dei suoi più bei pezzi, come Madre Dolcissima. Siamo dal vivo all'Arena di Verona qualche anno fa. Dopo Zucchero, un salto in Grecia con una band di percussionisti davvero notevole, sono bravissimi, si chiamano Crotala, l'ascolto con loro è Procopis, Crotala.

Loro si chiamano Crotala, band di percussionisti greci di Atene. Questa era Procopis da un loro disco del 2012, come lo stesso Crotala. Torniamo per qualche istante alla musica nostrana, con un festival importante dedicato al suono del folk italiano. Si chiama Premio Alberto Cesa, un festival dedicato a un musicista di Udine come Alberto Cesa, che è stato in passato cantante, chitarrista e ghirondista, fondatore di un gruppo come i Canto Vivo nel 1974, e da questo festival a lui dedicato, che si tiene annualmente dalle parti di Udine, ascoltiamo una realtà come Zero Folk Duo e la loro Sciappa.

0: You're listening to Jazz Train Radio.
1: Grazie. Avete ascoltato Henna Ser e Pella Nera. Il prossimo brano si intitola Scià.

0: Grazie.
1: Radio Centrale Milano, tutto un altro sound.
2: Stai ascoltando Jazz Train. Jazz Train.
3: L'artista jazz della settimana.

Ultimo singolo per il bassista italiano Mario Iannuzziello con questo The Fool, un brano scritto dal pianista americano Aaron Parks e presenta delle caratteristiche fra jazz e musica da camera. The Fool, Mario Iannuzziello, artista jazz della settimana su Jazz Train.

E così con la musica di Mario Iannuzziello abbiamo passato la prima mezz'ora su Jazz Train, ancora circa 20 minuti insieme. Prossimo artista, musicista campano, si chiama Sally Cangiano, ottimo chitarrista e interprete, riprende in questo caso una canzone di qualche anno fa scritta da Enzo Gragnaniello dal titolo L'erba cattiva, con una sua versione particolare e molto interessante. Fra poco vi ricordo l'appuntamento con il nostro ospite, avremo al telefono Vito Antonio Gasparro, vibrafonista pugliese, presenterà in studio il suo ultimo lavoro, miniature per solo vibrafono, miniatures for solo vibraphone. Sally Cangiano, L'erba cattiva. Sull'erba cattiva.

0: E allora abbiamo ospite in studio e radio Vito Antonio Gasparro, vibrafonista giovane pugliese, è un grande talento, secondo me è un piacere presentarlo qui al pubblico di Just Train. Ciao Vito Antonio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, un piacere, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Tu presenti un disco dove protagonista è il vibrafono, uno strumento che ti appartiene, ma da quello che ho letto della tua bio sei partito con la batteria, comunque sempre strumenti a percussione, è così?
1: Sì, il mio percorso musicale inizia all'età di 6 anni, frequentando i corsi musicali della società del mio paese. Io sono di San Michele di Bari, un paesino insomma in provincia di Bari, e mi approccio come tanti poi colleghi percussionisti al mondo della batteria in primis, e poi insomma studiando negli anni, arrivando anche a frequentare il corso di percussioni classiche e conservatorio, mi sono avvicinato anche agli altri strumenti, quindi la marimba, il vibrafono, i timpani sinfonici, insomma un ampio spettro che poi mi ha diciamo allargato gli orizzonti e mi ha portato anche insomma al vibrafono.
0: Ecco, tu hai parlato di un'associazione musicale, giusto, in apertura, ma ci è sfuggito la parola perché la linea è saltata per un secondo, lo puoi ripetere un attimo?
1: Associazione Apula Flava.
0: Ah, esatto, questo esattamente.
1: L'associazione di San Michele, il mio paese, ho iniziato il mio percorso musicale lì e poi ho continuato insomma in conservatorio, avvicinandomi anche al resto degli strumenti a percussione.
0: Siamo partiti con Nocturne, un brano per vibrafono che fa parte di un lavoro tuo che uscirà in questo periodo, no? Ne parliamo un attimo, che tipo di progetto è, che tipo di aspettative hai magari da questo tuo percorso artistico.
1: Allora, dunque, Miniatures for Solo Vibraphone è un disco che nasce, un album che nasce da proprio una mia esigenza personale, cioè quella di mettere proprio il punto per quanto riguarda l'aspetto compositivo su alcune mie propensioni e anche gusti estetici, perché all'interno di questo album confluiscono varie influenze che hanno caratterizzato il mio percorso diciamo compositivo sia diciamo attualmente che anche in passato, e in particolare questa traccia Nocturne, come anche altre tracce all'interno dell'album, prende spunto da tutta quell'estetica impressionista di fine Ottocento, di grandi autori come per esempio Claude Debussy e Erik Satie. In particolare rispetto a questi due autori ho scritto Nocturne e anche altri brani, in particolare questo qua è ispirato alle due arabesque di Claude Debussy, che ritengo tra i più bei pezzi mai scritti per pianoforte, e sono stato fortemente influenzato da questo tipo di scrittura introspettiva, e insomma tutto ciò mi ha portato a sperimentare dal punto di vista compositivo nell'ambito proprio dello strumento solo, quindi creare una dimensione intima e un rapporto proprio estremamente viscerale con lo strumento.
0: Vito Antonio, ascolta, quante ore dedichi allo studio dello strumento per raggiungere questi risultati così importanti per la tua carriera artistica?
1: Adesso quantificare giornalmente le ore che passo sullo strumento sarebbe un po' complesso, perché non sto lì con il cronometro, c'è anche chi lo fa, io l'ho fatto in passato perché mi volevo accertare di studiare per forza
0: quelle 8 ore al giorno.
1: Esatto, magari ad averci tutto quel tempo giornalmente, però sì, chiaramente nell'ambito soprattutto della preparazione di un album o anche quando si va a sperimentare dal punto di vista compositivo dei concetti, il tempo che si passa sullo strumento è tanto, perché poi c'è l'idea che va sviluppata, va rifinita, va adattata a quelle che sono anche le caratteristiche intrinseche dello strumento, e insomma poi va ultimata. Quindi insomma sì, è tutto un iter che si deve seguire per avere il risultato che il migliore possibile, si spera, ecco.
0: Come seconda miniatura abbiamo pensato di presentare all'ascolto questa Shades of an Instant. Ce la presenti un istante, appunto, gioco di parole.
1: Certamente, certamente. Allora, Shades of an Instant è un brano che io definisco minimalista, nel senso che ha questo andamento costante, un andamento poliritmico in cui ho sperimentato, diciamo, delle sovrapposizioni ritmiche che però diciamo non vogliono essere un modo altezzoso per proporre all'ascoltatore questo concetto, cioè nel senso la poliritmia secondo me è ben nascosta dall'andamento armonico piuttosto languido e dalla creazione di un'atmosfera quasi filmica. E, insomma, l'obiettivo di questa traccia è anche quello di un po' di dilampo, se vogliamo, no? Quindi c'è questo, tradotto sarebbe sfumature di un istante. Le sfumature in particolare sono due, perché c'è a un certo punto c'è proprio un cambio di repentino di andamento. Infatti all'inizio si chiamava Two Shades of an Instant, due sfumature, poi diciamo, nel rifinire il titolo l'ho accorciato brevemente, però sì, il concetto è quello, questa dilatazione temporale, questo andamento minimale poliritmico che però fluttua su questa armonia che cambia con un andamento molto lento, ma però che cambia proprio costantemente.
0: E allora lo ascoltiamo insieme, questo Shades of an Instant, Vittorio Gasparro al vibrato.

0: Shades of an Instant con il vibrafono di Vito Antonio Gasparro, ospite su Just Train questa settimana, ed è un piacere appunto presentare questo giovane artista. Vito Antonio, dunque, quali sono stati i maestri che ti hanno un po' indirizzato verso lo studio del vibrafono e verso questo tipo di musica, no? Che definire jazz forse è un po' riduttivo.
1: Certo, allora chiaramente in questo album confluiscono diverse influenze. Io devo la mia formazione musicale sicuramente al percorso che ho fatto innanzitutto come batterista, perché lo studio e la pratica della batteria mi hanno, diciamo, messo a contatto con tutta una serie di estetiche musicali che gioco forza al conservatorio è più difficile approfondire. Quindi sto parlando in questo caso del conservatorio, del percorso classico, ecco, diciamo, dove quindi si approfondisce l'aspetto legato al repertorio solistico per gli strumenti. Invece grazie alla batteria, contemporaneamente, perché nei primi anni del conservatorio ho comunque continuato a studiare la batteria, mi sono avvicinato alla fusion e poi conseguentemente a tutto quel mondo del jazz, soprattutto degli anni 50, quindi proprio il periodo massimo, soprattutto la seconda metà degli anni 50, la fioritura massima dell'hard bop e anche insomma del post bop. Quindi attraverso poi il vibrafono è stato un connubio naturale anche l'unione di quel mondo ritmico che arrivava dalla batteria e invece il mondo armonico e melodico che arrivava da questo tipo di ascolti. Infatti Miniatures for Solo Vibraphone in particolare lo ritengo quasi un tentativo inconscio, in parte inconscio e anche in parte conscio, nel senso che comunque poi è un'operazione assolutamente razionale, è sempre come un voler unire i due percorsi, perché chiaramente c'è un'influenza che arriva dal jazz, ovviamente, soprattutto in tracce come Interferenze 2, eccetera, però anche questa impostazione classica. Infatti cioè praticamente il 90% dell'album è scritto nota per nota, quindi forse è stata la mia anima anche diciamo da percussionista classico a venire fuori in questa ricerca compositiva che ha appunto attinge a diverse estetiche musicali.
0: Vito Antonio, vorrei chiederti dove hai registrato questo tuo Miniatures for Solo Vibraphone, in quale studio di registrazione, qual è stato il percorso che poi ha portato al risultato finale?
1: Sì, dunque, allora io ho registrato questo album lo scorso novembre ai Sorriso Studios di Bari, gestiti da Tommy Cavalieri, che saluto sin da subito le mie esigenze sonore, e insomma è stato molto bello lavorare con lui, soprattutto in una sessione estremamente intima, no? È una cosa molto particolare anche registrare un album in solo, perché si crea quell'atmosfera, mi perdonare il termine, quasi sacra all'interno dello studio, no? Cioè, quindi proprio un'interazione tra me e lui e basta, cioè non c'era nessun altro. Quindi che poi il fonico deve anche essere bravo e direi anche paziente. Tommy è sempre eccezionale in questo, bravo e paziente nel cogliere quelle che sono le esigenze compositive anche, quindi capire l'andamento dei brani e anche mettere del proprio nella fase poi di mix e mastering, insomma.
0: Prima di ascoltare l'ultimo brano che Wired, lì abbiamo scelto di far ascoltare, no? Due parole anche su questo tuo brano, però è giusto anche dare i riferimenti per trovarti sui social network, per saperne un po' di più su di te.
1: Sì, certamente. Vito Antonio Gasparro su Instagram, il mio profilo è attivo, continuo, insomma, pubblico costantemente contenuti. Poi c'è chiaramente la pagina Facebook Vito Antonio Gasparro Music e anche il canale YouTube con lo stesso nome. Quindi, insomma, questi sono i miei canali. pubblico contenuti e chiaramente poi la pagina di Spotify con anche le collaborazioni da Sidemen, quindi anche i dischi in cui sono presente, e tra cui anche l'altro mio disco da leader che è uscito nel 2023 per la Glim Records, che si chiama Introducing Vitantino Gasparro. A proposito, questo mini solo è in uscita con la Hang Up Music, un'altra etichetta indipendente pugliese che insomma segue tanti artisti conterranei, e ringrazio loro insomma per aver creduto anche in questo progetto molto particolare e molto di nicchia, oserei dire.
0: E ti lascio presentare questo Weirdly, dai.
1: Questo brano nasce sempre dal concetto che dicevo prima, da questa estetica impressionista. Infatti, in questo caso il riferimento al compositore Erik Satie è ancora più evidente, perché proprio per scrivere questa composizione mi sono basato sull'andamento e sulle armonie dei pièces froides, che sono dei brani che Satie scrive alla fine dell'Ottocento, con questo andamento quasi, questo incedere spezzato, un po' esitante, e anche con queste armonie a tratti spigolose, no? Questi accordi che magari si collegano vicendevolmente, sembra che non c'entrino nulla l'uno con l'altro, invece c'è un grande senso dietro. In particolare, diciamo, la composizione di Cold Pieces, quindi diciamo sarebbe pièce froide in inglese, contiene dei brani, come per esempio il primo, che si chiama In a Very Unusual Manner, quindi in un modo molto strano, appunto c'è tutta questa atmosfera particolare. Infatti, anche per il titolo mi sono ispirato direttamente al titolo di questo brano. Infatti, weirdly, insomma, sarebbe un avverbio di modo che significa stranamente, no? Infatti, poi questo brano ha un incedere particolare, l'armonia cambia repentinamente, cioè, ci sono accelerandi, rallentandi, questo stretch proprio dell'andamento che gli conferisce questa, diciamo, peculiarità, un po', diciamo, di imprevedibilità, oserei dire. Ecco.
0: Benissimo, e allora lo ascoltiamo in chiusura, ringraziandoti per essere stato qui in radio con noi e speriamo di averti presto alla prossima occasione. Promesso?
1: Grazie a te, promesso, promesso, assolutamente, un
0: Perfetto,
1: grandissimo
0: grazie.
1: piacere.
0: Ciao Vito
1: Grazie a
0: Antonio,
1: te,
0: ciao.
1: Francesco.
0: Salutiamo dunque Vittorio Gasparro, valentissimo vibrafonista italiano pugliese, e ascoltiamo come ultima cosa questa sua Weirdly. Vittorio Gasparro e il suo vibrafono. E l'appuntamento con Just Train è spostato fra 7 giorni, sempre qui in radio.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Hallo, ich bin Marco oder ich höre Radio Centrale Milano.

Oh, yeah.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ci facciamo una birra e poi...
2: Radio Centrale
3: Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.
2: Benzi ti tu gambi mo shi cheng ye yang zo chi in wen chung wei cha zo tuo sha ma bi shen ba bai guo hi gong quin sen mei guo king wen chu chung guo zhong bei fan ci nan hu bian suo xia in an nan nan zai na shang tu ben hu nian suo xia nan zai bei na chi tao xian suo gan li tu chuan ta chu da shuo tu chen ta chu ben suo hi nan suo xia xian zai qi na chi tao tu kan qi

Nella penombra della scena la sveglia suona come sempre. L'attore ha un sobbalzo, non ha bisogno di vedersi, sa già dov'è la suoneria che deve arrestare. Leggi antichissime regolano minutamente i suoi gesti. La sedia è a 80 centimetri, mezzo giro a destra, due passi avanti. Ogni secondo si stampa uguale, perfetto, senza sbavature. Tra pochissimo anche gli altri personaggi prenderanno posto, senza intaccare minimamente l'ordine prestabilito. Lui lo sa benissimo. Il meccanismo regolato e perfettamente oleato della sua vita non muta.

fava. Sarà che sotto sotto sono anche un po' romantico. Sarà che con il tempo la buona favella non mi manca, ma dopo anni ed anni ho capito che c'è un fiore che mi ha fatto innamorare. Il fiore della fava per me può essere orchidea, mi sa pure che a vederlo ti può anche rendere l'idea. Men of good

at all.

Nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: be my lover.
1: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.
2: Right. This.
3: Yeah, try and make it.

0: ricordavo una parte strumentale così lunga, Luca.
1: No, è vero, però invece...
0: Non male, non male, sì. 15 maggio 1948, data di nascita di Brian Eno, uno dei fondatori dei Roxy Music, qui l'abbiamo proprio ascoltato in questa veste, con una delle canzoni più famose probabilmente del gruppo. L'album era Avalon del 1982 e questa canzone ha una caratteristica di essere interpretata tutta in falsetto, motivo per cui durante i concerti era un po' complesso e quindi ne fecero una nuova versione due toni più in basso, proprio per riuscire,
1: per agevolarlo.
0: Per agevolarlo un pochino, esattamente. Ma noi dobbiamo dire anche un'altra cosa, velocissima.
1: Sì. Giusto per, ecco.
0: Abbiamo invitato gli ascoltatori a scriverci, mandarci messaggi, ma se non diamo il numero.
1: Dai, 300.

0: Non fa tempo iniziare, che è già finita questa cosa.
1: Si finisce troppo in fretta.
0: Io mi sono completamente dimenticato dell'intro di quest'altra, vabbè, canzone che non ricordo assolutamente. Del resto è una Luca Marini Selection.
1: Dai, cercacchiamo, questa è bella. Adesso vedrai che.
0: Sì, comincio ad abbaiare fra poco. Sì. Aspetto fra pochi secondi. Guarda, 3, 2, 1.

0: c'è del gran flanger.
1: Sì, è abbastanza flangerata.
0: I know you, I love you, or I leave you.
1: Chakakama sempre bene.
0: Chakakama. Bello questo pezzo, indimenticabile, è una delle mie preferite proprio dal repertorio di Chakakama. Cioè, questa qua che mi piaceva tantissimo.
1: Non hai voluto mettere quell'altra.
0: Cosa? I feel.
1: Basta, dai. È inflazionata.
0: Certo, certo, certo, certo. Anche I Nobody, basta, Nobody, basta.
1: Beh, insomma, però.
0: La prossima volta io la preferirei a questa. Senti, prima sei stato così veloce, così. Che non si è capito benissimo il numero, lo ripetiamo. Che
1: sì, ripetiamo. Allora, 351-9626-927, ma. Ci sarebbe un'altra precisazione da fare. Grazie a Radio Saba Sound siamo anche all'Aquila in città e provincia.
0: Però
1: ammazza.
0: Però allora per l'Aquila ci vogliamo degli chic dannata che ci piacciono un sacco.

0: Ora Luca Marini ci farà un breve trattato sulla vita di Mia Martini.
1: Allora, la canzone di prima Happy Man, adesso non tanto, eh.
0: Sei veramente senza vergogna. Questo è, tra l'altro, oltre ad essere il primo momento Made in Italy della serata, è anche l'unico momento Respected, era per lei ovviamente, Mia Martini, mancata il 12 maggio del 1995. Questo pezzo però del 78 vede un po' la maturità. Canzone di Ivano Fossati.
1: Bene.
0: Io non mi ricordavo che questa partiva subito.
1: È andata.
0: Allora faccio ripartire?
1: Sì, dai, facciamo la boccia.
0: Però tu hai qualcosa da raccontare nel frattempo?
1: Rispetto a?
0: Ma qualunque, cioè mi devi dare il tempo di ripuntare il disco.
1: Ma sì, ma vai tranquillo.
0: Forse
1: allora,
0: è la prima volta.
1: Addirittura, cioè il nostro carissimo.
0: Allora io mi sposto un attimo, vado, sì. Là, cioè, vai, parla però, non stare zitto.
1: Diego Cerri. Che sì, ma certo, adesso stavo leggendo e allora sì, certo che te la possiamo fare una long distance dedication.
0: Volentieri. Ti facciamo anche l'imitazione di Casey Kane.
1: Esatto.
0: Intanto fra poco pure. Questa ci frega la seconda volta, facciamo una figuraccia.
1: No, tranquillo.
0: Stephanie Mills. 3, 2, 1. Eccola qua.

0: ascolti una canzone così e tutte le pesantezze della giornata volano via.
1: Stephanie Mills è così.
0: Stephanie Mills è questo pezzo in particolare, sì, spettacolare davvero. Never knew love like this before. Intanto vi volevo parlare di uno dei più prolifici batteristi, nonché percussionisti della storia della musica, Paolo Roberto da Costa.
1: Paolinho da Costa.
0: Ma perché ho parlato di Paolinho da Costa?
1: Lo saprai tu.
0: Perché è un percussionista, ce l'abbiamo qua in studio.
1: Ah,
0: guardalo là, guarda. Niente, si nasconde.
1: È
0: si
1: lontano,
0: nasconde.
1: Lontano. È lui la long distance dedication.
0: Si è messo bello lontano perché aveva paura di essere coinvolto. Noi ci abbiamo provato, ma è impossibile. Comunque, ah, Maurizio, sì, dopo magari una parolina la puoi anche dire. Cioè, niente, no, niente da fare. Dai, dilla la parola.
2: Buonasera a tutti.
1: Perché sembra una facciamo... finta.
0: Bravo. Cavolo, sei diventato ventriloquo, bravissimo. Allora, cos'era questo laser?
1: Non so.
0: Abbiamo le cuffie un po' alte perché l'età, purtroppo, provoca anche una diminuzione del livello acustico delle nostre orecchie. Rimaniamo su con il ritmo sempre disco, a questo punto pura, perché lei è Cheryl Lynn. Io avrei voluto ripassare Got to Be Real, che adoro, peraltro possiedo anche l'extended version.
1: Sì, ma questo è un bel pezzo,
0: Sì, va bene.
1: Uno dei due, dai, questo che a me piace.
0: Sì, ho capito, però hai rotto le scatole stasera.
1: E non ho ancora finito.
0: Dovevamo. Ah no, dopo parliamo di Massimo Rossi, fra pochi minuti. Intanto, Shake It Up Tonight.

0: abbiamo in esclusiva per voi un saluto di Alexandre O'Neill. Ve lo agevolo subito, prego. Sbiascica il messaggio, volevo dire, manda pure il messaggio.
1: Meno male che c'è la protezione per il microfono, sennò gocciolava dopo.
0: C'è lo shampoo che faceva. Alexandre O'Neill, What Can I Say To Make You Love Me, il mitico album era Hearsay, l'anno il 1987. E questo è il nostro spazio 101 Like, come sapete quando passiamo una canzone in questo momento qua in religioso silenzio alziamo le cuffie, ci mettiamo qua con il volume, esatto, dei monitor, manetta. Esatto, a manetta che ci spettinano, però dobbiamo farlo almeno una volta a sera, ecco. Il prossimo passaggio fra 7 giorni.
1: Yes.
0: Adesso non ho capito bene cos'è questa. Ah sì, sono gli Shalamar, certo. Qui c'era già Jody Watlett, mi pare di sì, perché era nell'82. Don't Try to Change Me.

0: il basso in quella canzone qui in particolare si apprezza moltissimo con la nuova puntina poi.
1: Con la nuova puntata, nuova puntina.
0: E questi erano gli Shalamar. A proposito di bassisti di un certo livello, qui abbiamo un'informazione, ce l'ha data Maurizio, io non so se prenderla per buona. Chi dovrebbe essere il tipo qua che suona?
2: Pino Palladino.
0: Però non ne siamo certi.
1: Io controllerei, perché
2: sì, volentieri.
1: No, scherzo.
0: Comunque lui è Paul Young, su questo non ci piove. Adesso intanto verificheremo questa informazione, perché di Maurizio ci fidiamo pochissimo. Ascoltiamola però, Come Back and Stay, Paul Young su Power 927.

0: bello sto pezzo anglo-barese di Paul Young, eh?
1: Anglo-barese.
0: Com'è che stai? Io abbastanza bene, grazie. Lo so come pare.
1: La finiamo
0: faccio
1: qua.
0: Faccio schifissimo, hai ragione. Comunque vi confermiamo che il bassista era Pino Palladino.
1: Dopo, Maurizio, dopo attento controllo.
0: Non è mica l'ultimo dei pirla. È il primo.
1: A posto.
0: Matt Bianco.

0: 92.7.
1: Un saluto a Due Luca e a tutta Radio Saba Sound e a tutti gli ascoltatori da Robe 2 DJ.
0: Frammenti da Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: Spettacolo, ragazzi, bellissimo questo pezzo qua.
1: Volume abbassato della cuffia.
0: Quindi significa che non mi hai sentito?
1: Ma ho solo intravisto, quindi va bene.
0: Va bene, era Mille giorni di te di me, l'avrete sicuramente riconosciuto, il pezzo da oltre 1990, del resto il nostro claim recita 90s to 70s e qui siamo perfettamente proprio nel nostro target da questo album, Claudio Baglioni, per festeggiare che cosa? Il suo compleanno!
1: Evviva!
0: Vabbè, sai veramente una cosa. Sei terribile.
1: Non riesco a nascondere proprio.
0: Non c'è niente da fare. Beh, questa però è una bella canzone, ma è inutile parlare con te.
1: Sì,
0: perché
1: infatti,
0: se ci fosse stato almeno,
1: non so perché lo dici.
0: Almeno ci fosse stato Diego, mi avrebbe dato delle soddisfazioni.
1: Per i gentili telescopi.
0: Perché io so che questo pezzo in particolare lui piace molto, invece. È una delle canzoni che lui ama. Vabbè, comunque.
1: Glielo dirò.
0: Sì. Bisogna fare due paroline, un discorsetto. Va bene, va.
1: Allora, la Long Distance Dedication di Diego la facciamo su questo pezzo di Philly Simon.
0: Ottimo.
1: La dedica è per Marta. Dai, guarda che questo qui è uno dei dischi miei preferiti e, no, e penso che lo sia anche per lui. Questo è un pezzo straordinario.

0: una album version decisamente lunga, questa qua. Il pezzo era You Know How to Love Me, lei ovviamente Philip Simon, title track di questo disco che stavo cercando di capire quando ho pubblicato, addirittura nel 1979, ragazzi, è un anno mirabile,
1: non adesso si sbaglia,
0: adesso capisco. A me piaceva moltissimo Living All Alone sua, che però è una ballata, insomma, sì, un ritmo decisamente più basso, sì. Sai che c'era anche James N. Tumé con lei, guardalo qua, era brutto forte all'epoca. Ma questi sono dettagli. Allora, rispondiamo brevemente in codice a Sabatino che ci fa una domanda tecnica. No, ma abbiamo fatto i gargarismi. Così
1: questo
0: mi sembra tutto chiaro.
1: Il risultato, giusto? Arriva da quello, ecco.
0: E questa è la preferita di Diego nel vero senso della parola, lui che è Diego Chateau Champagne.
1: E va a braccetto.
0: Evelyn Champagne King, ci sta, ci sta. Questa canzone qua fischia sempre perché io la ascolto a volumi subumani, perché ha comunque un basso che
1: svolge,
0: la batteria ancora di più, la sua voce non ne parliamo, insomma un pezzo notevole, decisamente. E con questo ci avviciniamo al momento cinema.

0: meno male che il nostro social media manager è assente. Durante l'ascolto di questo pezzo ci siamo lasciato andare a gorgheggi, veramente incredibili. Eccolo qua.
1: Hai visto?
0: Questo non era Morris Gibb, questo qua.
1: Eravamo noi.
0: Era Luca. Quale dei due scegliete voi? Non c'è problema. Staying Alive, perché dovevamo scegliere un pezzo dalla colonna sonora di Saturday Night Fever, non sapevamo quale mettere, e poi ci siamo detti, ma alla fine Staying Alive è quello che passiamo meno.
1: È vero.
0: Quindi sarà anche inflazionata, sarà anche quella più rappresentativa anche dell'album, però accidenti. Questo ci permette di ricordare che proprio in questo periodo, ma nel 1978, iniziava la lunga permanenza nella prima posizione delle classifiche inglesi della colonna sonora Saturday Night Fever, dove rimase per 18 settimane consecutive.
1: Ammazzo.
0: Giusto per dire. Un po' meno performance di classifica per i 5 Star, che comunque a noi piacciono sempre. Questa è Find the Time, anche qui c'è stato tutto un dibattito prima esatto. Su quale pezzo scegliere dall'album. Psych and Seal e Steel, mi pare fosse l'album.
1: Dopo mi ricordo l'anno.
0: Sì. 85, 86. Adesso controlliamo, va là.

0: in the time.
1: Certo che sì. Stasera ci siamo persi un po' via, eh? Ci siamo messi a ascoltare sta musica e non ci accorgiamo neanche che finiscono i pezzi.
2: Sì, assolutamente. Tra l'altro prima guardavamo l'orologio e mi ha detto: ma cazzo, sono già le 23:20. Perché quando si ascoltano canzoni così, in effetti, il tempo vola, vola. Certo. Meno male che la prossima è un pochino minore di qualità.
1: Esatto.
2: Caliamo un po'.
1: Da find the time a don't waste your time, il passo è breve.
2: Mamma mia. Spettacolo puro, eh. E qui stiamo parlando di due artisti del calibro veramente, non so, mi vengono in mente altre copie di questo livello che potrebbero essere, non so, Ashford & Simpson.
1: Ti stavo dicendo Ashford & Simpson.
2: Non so chi altro, ma nessuno a questo livello, secondo me. Loro sono Kevin Leon Yarbrough e Alisa Delois Peoples, due ragazzotti di belle speranze che a metà degli anni 50 si conobbero e si sposarono poi nel 1987, peraltro. Iniziarono la loro carriera dopo aver così fatto sentire la loro bravura alla Gab Band. La Gab Band li scoprì e scritturò per primo Yarbrough, di Kevin, e poi dopo, vabbè, ovviamente
1: la
2: a questo punto
1: moglie.
2: Sì, no, poi ci fu proprio il decollo professionale del duo,

0: troppo brevi questi pezzi.
1: Dovevamo mettere l'extended.
0: Purtroppo sì, abbiamo scelto la versione un pochino più ristretta. Era Don't Waste Your Time. Questo urletto invece arriva da E.G. Daily. Brava, brava. Bello questo pezzo qua, molto allegro, spensierato.
1: Mi ricordavo anche il video, mica male, niente male.
0: Beh, molto carina, eh.

0: Beh, devo dire che vedere Luca cantare a squarciagola un pezzo italiano mi dà delle soddisfazioni notevoli, notevolissime. Sì, sì, sì.
1: Mamma mia, chi sono questi? Mai sentito?
0: Ma faccia come il
1: quello lì.
0: Va bene signori, questo era il momento Made in Italy che conclude la trilogia per questa sera, per cui se volete ascoltare un'altra canzone italiana dovrete aspettare 7 giorni. Era Scialpi, nato il 14 maggio del 1962, quasi nostro coetaneo.
1: Vero. Un
0: paio di mesi in più di te,
1: sì,
0: ma ci siamo. Qui insieme a Scarlett fu un successo notevole nel 1988, oltretutto lei cantante inglese molto dotata, l'avete sentita duettare proprio con Scialpi in questa Pregherei, è stata una delle poche che ha fatto il, come dire, il percorso inverso. Molti italiani andavano a cantare in Inghilterra, lei invece ha voluto tutti i costi venire a cantare in Italia e ha scelto Scialpi come partner musicale.
1: Assurdo.
0: E non fare quella faccia, non è assurdo, non è assurdo.
1: Sì, però cosa arriva adesso?
0: No, ragazzi, abbiamo in sottofondo da qualche secondo una canzone che ci fa impazzire. Rallentiamo un po' il ritmo, ma non abbastanza, secondo me. Ma questa dobbiamo passare.
1: Sì.
0: Lui è Russ Ballard, poi vi raccontiamo qualcosa, Anche su di lui.
1: Okay, ce n'è.
0: Abbiamo un sacco di notizie.

0: mettiamo raramente pezzi roccheggianti, ma quando lo facciamo, ragazzi,
1: non ci ferma nessuno.
0: E soprattutto scegliamo molto bene. Lui è autore di uno dei più grandi successi di Henny Fried Lyngstad, una delle componenti del tuo gruppo preferito, gli ABBA.
1: Togliamola.
0: Da ricordare, I know there's something's going on, con la batteria di Phil Collins.
1: Ah,
0: ecco la canzone.
1: Frida la cantava, no?
0: Frida. Henny Fried Lyngstad. Ho detto il nome per esteso perché io lo svedese lo mastico.
1: Lo mastico, adesso l'hai sputato però.
0: Va bene, va bene. E comunque dicevo che, vabbè, a parte la batteria di Phil Collins di quel pezzo lì, questa invece era una canzone interpretata proprio da lui, che là era solamente autore, qui anche interprete, della magnifica Voices. Ah, ecco, qui le atmosfere cambiano completamente.
1: Eh sì, stavolta sì.
0: Qui posso dirlo veramente che è una delle tue artiste preferite.
1: Eh sì,
0: e posso anche dire che condivido.
1: Bravo.
0: Un pezzo abbastanza recente per quelli che sono i nostri canoni, perché questa canzone è del 1986 ed è da quell'album Secrets, che conteneva anche Unbreak My Heart.
1: Esatto.

0: Anche questo rientra in quei pezzi che interrompiamo a fatica. Sì. E per una canzone del 1996 non è così frequente, effettivamente.
1: Tu lo sai.
0: Lei
1: bene.
0: Era Toni Braxton e You Are Make Me Hide, il titolo della canzone, e abbiamo rallentato, lo facciamo ancora anche per i prossimi minuti, e qui ne arriva un altro di un peso specifico altissimo. Steve Winwood, fra poco, While You See a Chance.
2: 927.

0: Secondo te, Luca, quanti gradi ci saranno adesso? Qua dentro, dico.
1: 38.
0: Che di più. Steve Winwood. Questo è il titolo, While You See a Chance, ma questo inizio secondo me lo riconoscerete tutti.
1: Spero.
0: Perché se no, via via.
1: Esatto.
0: Randy Crawford, io la ricordo soprattutto per le collaborazioni con artisti italiani. Lei ha cantato con Zucchero, la versione inglese di Diamante, ha cantato con Grazie di Michele, con Enzo Abitabile e tanti altri. Poi ha fatto anche canzoni così, vabbè, ma nel tempo libero praticamente.
1: Vabbè.
0: Ovviamente stiamo scherzando, eh? Io ogni tanto punzecchio Luca sul suo amore per la musica italiana, vabbè. Non si può sempre andare d'accordo proprio su tutto. Su questa sì.

0: might need somebody to love, anzi.
1: Vediamo se Sharon Rosa serve almeno a sventolare.
2: Un'utilità ce l'avrà, eh.
1: No, un po' fastidio il vento del microfono, ma chi se ne frega, cioè mi sto sciogliendo. Allora amici, si avvicina la mezzanotte, quindi anche il momento dei saluti. Dobbiamo però svolgere i nostri compitini, uno dei quali è salutare le radio partner. Io direi di farlo adesso, anticipiamo un po' i tempi. Abbiamo un intro lunghina, tu sei bravissimo.
2: Io sparo.
1: E spara.
2: Radio Saba Sound con il dub in tutto il Lazio, Pescara, Teramo, Chieti, Aquila e provincia, perché è una roba nuova. Bella, Centrale Milano.
1: Mi piace, Aquila mi piace.
2: Sì. Centrale Milano, onde medie, 1575 kHz. Radio Futura FM in DAB per Lombardia e in FM nelle valli bergamasche. Media Radio Castellano, onde medie, 1098-711 kHz. E anche qui DAB in tutto l'Abruzzo. Radio Diffusione Europea da Trieste. E terminiamo con Radio Bobs, streaming radiobobs.net, FM 88.5 DAB da Tenerife e Gran Canaria.
1: Da tempo, uno spettacolo, è stato bravissimo, bravo, un applauso, ci vuole. Intanto abbiamo in sottofondo da qualche istante gli Eagles, pezzo clamoroso. Hotel California.

Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Io non voglio sia solo una parola. Io voglio sia anima e corpo. Io voglio che sia un'armonia, una sintonia, ma soprattutto aria, acqua, terra, fuoco. Voglio sia vita, perché voglio che sia il frutto del mio sentimento, perché è quello che sento, quello che mi fa sentire contento, quello che non posso esprimere con una parola, ma posso solo far vivere nel mio semplice essere, essere presente, con il mio essere aria, acqua, terra, fuoco.
1: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi!

Saluto da Marco Casa, bentrovati a una nuova edizione dell'Agenda della Costa Azzurra. Ci ritroviamo in ascolto sulle onde medie di Centrale Milano e in podcast sulle piattaforme maggiori dove ritrovate i contenuti di Radio Nizza, Nizza 24 e Francia Oggi. Apriamo con una mostra fotografica in programma fino a lunedì 19 maggio presso il Palais des Marbres. Siamo al Palazzo degli Archivi di Nizza Costa Azzurra in Avenue de Fabron e c'è Clic Clac Côte d'Azur, due secoli di memoria fotografica. In occasione del bicentenario della fotografia, gli archivi di Nizza presentano questa mostra, un viaggio straordinario attraverso due secoli di immagini e memoria visiva del territorio della Costa Azzurra. L'esposizione mette in luce la ricchezza dei fondi fotografici pubblici e privati conservati dagli archivi, dalle lastre di vetro del XIX secolo alle immagini digitali contemporanee. Giovedì 14 maggio c'era Fiera della Lana e dei Pastori a Grimaud. Dalle 9 del mattino alle 19 torna la più antica e tradizionale festa di Grimaud, la storica Fiera della Lana, appuntamento secolare che si svolge ogni anno nel giorno dell'Ascensione. Una giornata immersa nelle tradizioni provenzali e nel mondo pastorale, con un grande mercato artigianale allestito attorno a Place Neuve. Musica al Museo del Niel. Siamo a Hyères. Alle ore 19 di giovedì 14 maggio, nel cuore dell'esposizione del Musée du Niel, appuntamento speciale con la musica classica nell'ambito del Festival di Solliès-Pont. Protagonisti della serata saranno la pianista Olga Yegunova e il mimo Benoît Turchman, per un concerto raffinato che unisce musica e performance teatrale. L'evento principe però di questo periodo in Costa Azzurra, da martedì 12 a sabato 23 maggio, è la 79esima edizione del Festival di Cannes, al Palais des Festivals et des Congrès, sulla Croisette ovviamente, a Cannes. E torna a essere il centro del cinema mondiale, Cannes. Per quasi due settimane la città ospiterà registi, attori, produttori, star internazionali e giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Presidente della giuria è il regista sudcoreano Park Chan-wook, figura di riferimento del cinema contemporaneo. La palma d'onore sarà assegnata al regista Peter Jackson e all'attrice e cantante Barbara Streisand. Fin d'apertura sarà la Venue Électrique di Pierre Salvadori, presentato fuori concorso. Tra i titoli in competizione figurano opere di Almodovar, Asghar Farhadi, Koreeda Hirokazu, Christian Mungiu, Ira Sachs, Rodrigo Sorogoyen e altri grandi autori del cinema internazionale. Il festival renderà omaggio anche al film Thelma e Louise, protagonista del manifesto ufficiale di quest'anno celebrando libertà, amicizia ed emancipazione femminile. Sabato 16 maggio c'è l'Apéro Swing dalle 19 alle 23 a Esterel Arena, Boulevard Pierre Delis Zotti, San Raffaele, una serata elegante e festosa dedicata allo swing e al jazz classico organizzata da Classic Jazz Paca. Protagonista dell'evento sarà il sassofonista Nicolas Montier. Biglietti a partire da 18 euro, siccome c'è anche un po' di ristorazione e drink, bisogna prenotare andando sul sito Paiasso, scritto con la Y, paiasso.fr, paiasso.fr. Ancora un appuntamento con la musica, il Resto Paysan. Siamo a Breil-sur-Roya, Promenade Georges Clemenceau, ospiterà Alchimia Gypsy Manding, un duo che fonde influenze gitane e sonorità africane in uno spettacolo intenso e luminoso. Stéphanie Questanat e Adam Coetat danno vita a un universo musicale originale attraverso due voci potenti accompagnate dalla cora, l'arpa tradizionale africana, e da una chitarra dei forti ritmi gitani. Da sabato 16 a lunedì 18 maggio ci sono le Bravades di Saint-Tropez a Saint-Tropez. Sono celebri tradizioni tra le più sentite e spettacolari della Costa Azzurra, le Bravades di Saint-Tropez. Da secoli gli abitanti rendono omaggio al loro santo patrono, Saint-Tropez, con una grande manifestazione storica e religiosa che unisce devozione, folklore e memoria militare. Festa patronale di Saint-Maxime, domenica 17 maggio, dalle 10 alle 14, in Place Honoré Bourguignon, però a Calliane. Ed è qui che si celebra la festa di Saint-Maxime, non a Saint-Maxime, ma a Calliane, con una delle più importanti feste tradizionali del territorio provenzale. La manifestazione rende omaggio alla santa venerata Santa Maxime da secoli nel Var, simbolo di devozione e spiritualità per gli abitanti di questo villaggio.
Se vi siete persi qualcosa di quanto vi ho raccontato in questi minuti, venite sul nostro sito radioinizia.it e nella sezione Agende ritrovate non solo il podcast di questo appuntamento, ma anche l'elenco degli eventi annunciati.

0: Un saluto da Antonella Fava. Oggi vi accompagno a visitare la splendida Villa Carmignac sull'isola di Porquerolles. Sede museale della fondazione omonima dal 2018, ospita fino al 1 novembre 2026 l'esposizione Sea, Pop and Sun. Creare un museo e un parco di sculture su un'isola così protetta è stato per il suo fondatore al tempo stesso una sfida e un sogno. Fin dall'ingresso, il visitatore si immerge nell'esposizione e nella collezione. Appena entrati, una scala conduce sotto la superficie del suolo. Qui una ciclotrama di Janaina Mello Landini offre un'esperienza fisica unica. Nelle sue installazioni su grande scala come questa, la corda occupa l'aria nelle sue ramificazioni ed è in grado di alterare la percezione dello spazio. Dopo la sala introduttiva, 100 Fish Fountain di Bruce Nauman crea un preludio sensoriale con una temperatura fresca, una luce brillante e il suono rilassante dell'acqua. Il percorso prosegue, lo spazio sotterraneo si presenta come una serie di sale espositive dagli spazi fluidi e modulabili. Il soffitto d'acqua al centro lascia entrare la luce naturale, creando un vero e proprio cuore scenografico. La sala permanente Barcelo, con le sue cornici arrotondate, si adatta perfettamente alla tela panoramica di 16 metri dell'artista e amplifica la sensazione di immersione in questo universo marino. Ma passiamo all'esposizione temporanea. La mostra Sea, Pop and Sun è una di quelle esposizioni che riescono a fare qualcosa di raro. Non limitarsi a presentare opere, ma costruire un ecosistema sensoriale completo in cui architettura, paesaggio, suono e luce diventano parte integrante della visita. Curata da Anna Karina Hofbauer e Dieter Buchhardt, l'esposizione prende come punto di partenza l'immaginario pop degli anni 60 e 70, quello della libertà, del desiderio, delle spiagge mediterranee, della rivoluzione dei costumi e della nascita della società del tempo libero, ma lo rilegge attraverso una sensibilità profondamente contemporanea. Non è una mostra nostalgica, è piuttosto una riflessione sul modo in cui la pop art abbia contribuito a costruire il nostro rapporto con l'immagine, con il consumo, con il corpo e soprattutto con il mito della felicità balneare. L'intero percorso gioca continuamente su tensioni molto sottili, paradiso e artificio, natura e cultura di massa, piacere e disillusione. E funziona magnificamente proprio perché tutto questo avviene dentro un luogo già di per sé quasi irreale. La Villa Carmignac non è semplicemente uno spazio espositivo, è una sorta di apparizione immersa nella macchia mediterranea di Porquerolles, un'architettura semi-ipogea in cui il soffitto d'acqua, la luce filtrata e il rapporto costante con il paesaggio esterno trasformano la visita in un'esperienza quasi fisica. Una delle cose più interessanti della mostra è il modo in cui è stata costruita la componente sonora. In diversi punti del percorso sono stati installati diffusori iperdirezionali che trasmettono musiche legate all'immaginario degli anni 60 e 70. La cosa sorprendente è che il suono sembra esistere solo all'interno di un punto preciso dello spazio. Basta spostarsi di pochi centimetri per perderlo completamente. Quando invece ci si posiziona esattamente sotto il diffusore, la musica sembra entrare direttamente nella testa, come una memoria privata o un pensiero interiore. Una scelta estremamente intelligente dal punto di vista curatoriale, perché trasforma la colonna sonora in qualcosa di intimo e mentale, quasi un dispositivo di immersione psicologica dentro il mito pop. Nel percorso espositivo dialogano figure storiche della pop art: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Marcel Reiss, Nicky de Saint-Phalle, Tom Vesselman, Richard Hamilton, James Rosenkist, Evelyn Axel, con artisti contemporanei come Jeff Koons, Duane Hanson, Olafur Eliasson, Derek Adams, Martin Parr o Chabala Self. Ma la forza della mostra sta soprattutto nel modo in cui queste opere vengono messe in relazione con il paesaggio mediterraneo reale che circonda la villa. Il sole, il mare, i pini, il vento e la luce diventano essi stessi parte del dispositivo curatoriale. L'opera monumentale di Théo Mercier, Sea Clock, allestita sotto la grande vasca d'acqua della villa, è una scultura effimera, composta da decine di tonnellate di sabbia e vibra della luce liquida che filtra dall'alto. Sarà restituita alla natura alla fine dell'esposizione. Una parte fondamentale dell'esperienza è il giardino di sculture, concepito dal paesaggista Louis Benesch come spazio preservato dove la vegetazione mediterranea non viene domata ma accompagnata. Camminare nei 15 ettari della Villa Carmignac significa attraversare un paesaggio che sembra lasciato libero di respirare. Nella zona più lontana, Le Maquis, si incontra uno dei momenti più poetici dell'intera visita, Les Trois Alchimistes di Jaume Plensa. Tre volti giganteschi emergono silenziosamente dal verde della macchia mediterranea come apparizioni arcaiche o presenze meditative. La loro forza sta proprio nel rapporto con il paesaggio, sembrano sempre essere state lì. Plensa ha una capacità unica di creare sculture che non occupano semplicemente uno spazio, ma modificano il modo in cui quel luogo viene percepito interiormente. All'altra estremità del parco, in quella che è chiamata la Prairie, una foresta di canne nasconde Path of Emotions di Jeppe Hein. Il labirinto ideato dall'artista danese evoca con le sue 5 curve intrecciate la spirale di Fibonacci, una sequenza matematica presente in natura. L'installazione, interamente composta da pannelli a specchio, è stata concepita affinché il visitatore si fonda con il paesaggio che vi si riflette. Invita il pubblico a vagare in uno spazio mentale circondato dai molteplici riflessi della propria immagine. Tornando all'esposizione temporanea, alla fine Sea Pop & Son riesce in qualcosa di molto difficile: costruire una mostra profondamente spettacolare senza mai diventare superficiale. È immersiva, sensuale, estremamente estetica, ma mantiene continuamente uno sguardo critico sul modo in cui il desiderio viene costruito dalle immagini. E forse è proprio questo il punto più riuscito del progetto curatoriale: far convivere l'ebbrezza luminosa del Mediterraneo con la consapevolezza della sua dimensione artificiale e mitologica. Una mostra che non si limita a essere vista, ma che si attraversa letteralmente con il corpo, con l'ascolto e con la memoria.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

c'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.